And I touched your face, narcotic mindful lady.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con

0: Applausi di Pod. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto, nuovo usato aziendale chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli.
7: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buona domenica da Lucio Pengo, apertura con la cronaca. Ha ignorato l'alta della polizia e ha tentato di fuggire tra le strade cittadine a bordo di uno scooter, travolgendo due agenti durante la corsa. È finita con l'arresto della fuga di un 35enne già noto alle forze dell'ordine, bloccato dagli agenti del reparto prevenzione crimine Campania. L'uomo intercettato in viale 2 giugno durante un controllo del territorio avrebbe accelerato improvvisamente, investendo i poliziotti che gli avevano intimato di fermarsi. Dopo pochi metri però lo scooter si è schiantato contro lo spartitraffico, ponendo fine alla fuga. Paura ad Ischia per un incidente in mare che ha coinvolto una turista tedesca durante un'escursione su un gommone appena noleggiato. Secondo una prima ricostruzione, un'onda anomala avrebbe colpito l'imbarcazione, facendo sbattere violentemente la testa della giovane contro il natante. La donna ha perso i sensi ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Rizzoli, dove si è trovata sotto osservazione. Le sue condizioni sono in miglioramento. Fa discutere lo studio diffuso dalle ultime ore sui Campi Flegrei. A fronte della crescente preoccupazione dei cittadini, è intervenuta direttamente l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una nota ufficiale che ha chiarito che il documento citato è un preprint scientifico preliminare ancora in fase di revisione che non rappresenta alcuna previsione deterministica di terremoti o eruzioni imminenti legate al fenomeno del bradisismo. Convertitevi, cambiate strada, perché il vostro non è soltanto un reato ma è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Sono le parole del vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, pronunciate questa mattina durante l'accoglienza a Papa Leone XIV nella cattedrale di Santa Maria Assunta. Un appello forte rivolto a chi negli anni ha avvelenato la terra dei fuochi con lo smaltimento illecito dei rifiuti tossici. Arriva il grande caldo a Napoli, le temperature oggi toccheranno i 30 gradi, regalando un clima quasi estivo a cittadini e turisti, a meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione estiva. Chiudiamo con lo sport, auguri ad Aurelio De Laurentiis che oggi compie 77 anni. Alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà l'Udinese nell'ultima giornata di campionato, che potrebbe coincidere con l'ultima panchina azzurra di Antonio Conte. Intanto la prossima settimana sarà decisiva per scegliere il nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Fino al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buona domenica da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Ignorato, l'alt della polizia ha tentato di fuggire tra le strade cittadine a bordo di uno scooter, travolgendo due agenti durante la corsa e finito con l'arresto, la fuga di un 35enne già noto alle forze dell'ordine, bloccato dagli agenti del reparto prevenzione crimine Campania. L'uomo, intercettato in viale 2 giugno durante un controllo del territorio, avrebbe accelerato improvvisamente investendo i poliziotti che gli avevano intimato di fermarsi. Dopo pochi minuti però lo scooter si è schiantato contro lo spartitraffico, ponendo fine alla sua fuga. Paura ad Ischia per un incidente in mare che ha coinvolto una turista tedesca durante un'escursione su un gommone appena noleggiato. Secondo una prima ricostruzione, un'onda anomala avrebbe colpito l'imbarcazione, facendo sbattere violentemente la testa della giovane contro il natante. La donna ha perso i sensi ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Rizzoli, dove è rimasta sotto osservazione. Le sue condizioni sono in miglioramento. Fa discutere lo studio diffuso nelle ultime ore sui campi Flegrei. A fronte della crescente preoccupazione dei cittadini, è intervenuto direttamente l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una nota ufficiale che ha chiarito: il documento citato è un preprint scientifico preliminare ancora in fase di revisione, non rappresenta alcuna previsione deterministica di terremoti o eruzioni imminenti legate al fenomeno del bradisismo. Convertitevi, cambiate strada, perché il vostro non è soltanto un reato ma è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Sono le parole del vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, pronunciate durante l'accoglienza a Papa Leone XIV nella cattedrale di Santa Maria Assunta. Un appello forte rivolto a chi negli anni ha avvelenato la terra dei fuochi con lo smaltimento illecito dei rifiuti tossici. Arriva il grande caldo a Napoli, le temperature oggi toccheranno i 30 gradi, regalando un clima quasi estivo a cittadini e turisti a meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione estiva. Chiudiamo con lo sport, auguri ad Aurelio De Laurentiis che oggi compie 77 anni. Alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà l'Udinese nell'ultima giornata di campionato, che potrebbe coincidere anche con l'ultima panchina azzurra di Antonio Conte. Intanto la prossima settimana sarà decisiva per scegliere il nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Sande Sport, buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E buona domenica, domenica, ultima domenica di campionato anche da Lucio Pengue.
0: Eh sì, è il giorno di Napoli-Udinese che si giocherà alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona, ultima giornata di campionato, ultima occasione per blindare finalmente questo secondo posto. Parleremo della partita nel corso di questa puntata, ovviamente saremo con voi fino alle 13 per commentare quelle che potrebbero essere le ultime, chissà, scelte di Antonio Conte. Parleremo soprattutto del futuro del club, Lucio, perché la vera domanda è: chi sarà il prossimo allenatore del Napoli o comunque chi guiderà la squadra nella stagione 2026-2027?
1: Guarda, non ci crederai, ma camminando per strada, andando al bar, parlando con gli amici, è la domanda che mi fanno tutti, come se io lo sapessi. Però io voglio dire, a chi mi ferma per strada o al bar, se io lo sapessi, lo direi in radio, no? E farei,
0: certo,
1: anche qualche scoop. Quindi
0: ovvio,
1: non è che me lo tengo nascosto. Diciamo che ci sono tante ipotesi sul tavolo, qualcuna è tramontata, qualcuna che sembrava molto più forte si è raffreddata clamorosamente nelle ultime ore. Mi riferisco ovviamente a Maurizio Sarri, che sembrava il prescelto nell'anno del centenario, e ora De Laurentiis, come fa solitamente, sta facendo i casting. Io dico,
0: siamo abituati a questi casting.
1: Dico, sto facendo un giro di telefonate come farebbe chiunque, forse ne fa troppe, almeno questo è quello che trapela, e quindi sembra, quando tu fai senti tante persone, può sembrare che sia indeciso, oppure magari lui davvero si fida molto del suo istinto, in modo tale che dall'input che ha magari poi può venire fuori l'idea del nuovo tecnico del Napoli. Ad oggi sinceramente non saprei dirti chi è più avanti nei desiderata del presidente.
0: Esatto, sono tanti nomi che girano ovviamente attorno al club. C'è ancora questa famosa cena che in settimana il presidente farà con Antonio Conte. Chissà se ci proverà per un'ultima volta.
1: Guarda, durante la settimana ho ipotizzato questo tipo di situazione, però sinceramente la vedo difficile, nel senso che già Antonio Conte l'anno scorso ha cambiato idea, perché sappiamo che a un certo punto le due strade si erano divisi, poi un po' la famiglia, un po' i napoletani, un po' la festa scudetto gli ha fatto cambiare idea, e non credo che si possa ripresentare questa situazione anche quest'anno, ma al momento, per tutto quello che sta girando intorno a Napoli, credo che De Laurentiis ci proverà a fargli cambiare idea, nel senso che dopo Conte ha sondato alcuni terreni, ha visto l'impossibilità di alcune piste, perché se il preferito era Sarri, se l'alternativa era Allegri, Sarri ha deciso di abbracciare l'avventura con l'Atalanta, sì, e risposarsi con Cristiano Giuntoli. Se il Milan oggi vincerà col Cagliari, probabilmente offrirà un prolungamento di contratto ad Allegri, e poi rimangono delle scelte che non erano nella testa di De Laurentiis le prime scelte. Non dico che i vari grossi, Italiano e chi più ne ha più ne metta, non siano bravi allenatori, però nella testa di De Laurentiis c'erano altri due nomi. Se questi due nomi non si concretizzano, credo che sia anche giusto che il presidente, nel giorno del suo compleanno, gli facciamo anche gli auguri, magari ci prova. Poi non so quanto Conte possa cambiare idea, però un tentativo secondo me lo fa.
0: Quindi oggi non ci aspettiamo il giro di campo con i saluti da parte del mister?
1: Da quello che trapela dalle segrete stanze del Calcio Napoli, probabilmente l'ultima conferenza stampa che tu, come dire, introdurrai durante il bar dello sport, potrebbe, sì, essere una conferenza stampa congiunta con De Laurentiis e Conte insieme.
0: Vedremo quello che succederà questa sera dopo la partita. Ovviamente, Lucio, iniziamo
1: come al solito con la nostra rassegna stampa. Ci siamo un po' dilungati nelle chiacchiere, però partiamo subito dalla Gazzetta Sportiva, che altro non sarebbe che la Gazzetta dello Sport in versione domenicale. C'è questa bella foto di Rabiot che si guarda allo specchio, ma non lo specchio non riflette la sua immagine, ma l'immagine della Champions League. Allora, Champions delle mie brame, Allegri col Cagliari si affida a Kunku, Cardinale a San Siro parlerà ai giocatori, anche la Roma che gioca a Verona è dentro con i tre punti, e attenzione al Como e alla Juventus. Poi si parla anche di ciclismo, la rosa in pugno, Vingegaard padrone, a Pila stacca tutti, era il mio sogno, poi la furia di Kimi, sprint e pole per Russell, Antonelli è scorretto, scintille in Mercedes tra i due compagni di scuderia. Juve, il derby può non bastare, da Versa, qui si scrive la storia, Spalletti, non mi dimetto, punto a creare la squadra del futuro. Vi ricordiamo anche che oggi si concluderà definitivamente la nostra Serie A di quest'anno, quindi tutte le partite oggi, alle 15 ci sarà un inutile Parma-Sassuolo, alle 18 un'altra inutile per la classifica, ma per il secondo posto può essere molto determinante, basta un punto al Napoli, Napoli-Udinese, alle 20:45 invece si decreterà tutta la lotta salvezze, anche l'ultimo posto per la Champions League, ci saranno Cremonese-Como, Lecce-Genoa alle 20:45 sempre, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, queste le partite di campionato. Sfogliamo un po' la Gazzetta Sportiva che dà tanto spazio al ciclismo e noi ovviamente lo saltiamo, poi andiamo al calcio, tutto in una Champions, Milan obiettivo a un passo, battere il Cagliari pesa anche sul futuro, poi Roma-Verona prima del sogno, che rincorsa con Malen, si rivede la mano di Gasp, Juve destino appeso a un filo, senza l'Europa dei big un'altra rivoluzione, Como gioco e mentalità, Fabregas deve vincere e sperare negli inciampi delle altre, poi Champions, Europa League, così cambiano i quattro bilanci, il Milan più sostenibile di Roma e Juve, il Como può accelerare il piano di crescita, una coppa di denari, questo è il titolo della Gazzetta Sportiva. Poi andiamo a sfogliare, c'è l'intervista della Gazzetta Sportiva a Fabio Capello, serve personalità, Capello avvisa, Milan e Roma niente calcoli, l'ex allenatore troppo rischioso accontentarsi, la Juve giochi di squadra, il Como vada oltre, Nico Paz, poi Milan garantisce Max, Allegri è la gara più importante, si affida a Nkunku, l'allenatore sceglie una formazione che vanta 232 gettoni in Champions, non chiedo niente, sono felice di restare, è vero che ci sono tutte queste presenze in Champions, ma ovviamente quello che ne ha fatte più di tutti è Modric, che diciamo così di Champions ne ha fatte davvero tantissime, 142 presenze in Champions League, quindi aumenta clamorosamente tutta la media, spinta cardinale, oggi arriva a Milano e parla con la squadra, probabile che riparta dopo la fine del match, ma già lavoro per tenere Max e per anche la società. Juve, Toro Juve, da brividi, da Versa, carica ai ragazzi, ho detto, scriviamo la storia, l'allenatore Granata all'esordio nella stracittadina, ciò che è stato prima si cancella, vogliamo vincere, c'è chi ha costruito la propria storia con i trofei e chi invece la sua gloria con la storia, queste le parole di D'Aversa, Spalletti rilancia, io non mi dimetto, ma è anzi Vlahovic, punto a creare la Juve futuro, io ok con come gli, il serbo si ferma in allenamento, derby sul filo, passato notti senza vita, mai pensato a un passo indietro, queste le parole di Spalletti, un derby corpo a corpo, poi sarà uno spettacolo, sia Aldo Grasso che il regista Veronesi parlano del derby, poi si parla della Roma, Roma è un'ultima fatica, Gasperini sicuro, futuro diverso con la Champions, basta la vittoria a Verona per tornare nella Coppa che conta dopo 7 anni di assenza, e poi paradiso inferno, senza pazzi né tifosi, ma il Como ci crede, cerca la Champions, l'argentino in panchina, Fabregas punta su Baturina, caccia la vittoria e un assist alle altre rivali, poi Lautaro, voglia di triplete, capitano a tutta l'Inter e la spinta per il mondiale, dopo lo scudetto e Coppa Italia l'argentino pronto a volare in America, oggi può chiudere da re dei gol in Serie A con Chivu, si rivedrà direttamente ad agosto, sfogliamo si parla dell'Inter, della partita 3-3 di ieri contro il Bologna, finalmente si parla del Napoli sulla Gazzetta Sportiva, pagina 28, Conte l'ora dei saluti, ieri selfie, abbracci con i tifosi, caccia al punto con l'Udinese per il secondo posto, sullo sfondo il bis con l'Italia, tutti al Maradona, Napoli omaggia l'uomo dei due trofei, questo è il titolo della Gazzetta Sportiva, poi Davis e Attà in vetrina, il francese serve di più, la trattativa è aperta, la coppia dell'Udinese è stata seguita a lungo, prezzo alto ma Lucca può aiutare a far cassa, le mosse, il centrocampista per colmare gli addii di Elmas e Anguissa, la punta è nel mirino da molto tempo, questa la Gazzetta Sportiva sul Napoli.
0: Vediamo invece cosa ci dice il Corriere dello Sport questa mattina. Apre con il Napoli, il Maradona pieno con l'Udinese per l'ultima di Antonio. Napoli per Conte, da domani si entra nel vivo per la scelta del successore. Spint tra Allegri e Italiano. Da USA rilanciano, il gruppo di investitori è pronto a riaprire contatti per il club dopo il no di De Laurentiis all'offerta di 2 miliardi. Progetto stile Real, calcio e basket. Jackpot Champions, tutto o niente, 5 partite alle 20:45, in palio anche la salvezza. Milan, Roma, Como e Juve, solo due passano all'incasso. Allegri e Gasperini qualificati se battono Cagliari e Verona. Fabregas rischia Cremona, derby bollente per Spalletti che dichiara mai pensato alle dimissioni. Lecce, la trappola è De Rossi. Andiamo invece a tutto sport. In realtà devo riaprire le pagine perché ho avuto
1: un crash,
0: un problema.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

come ci fotte? Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
5: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che comunque mette a servizio della squadra. Quando non c'hai un giocatore così, puoi essere fisico quanto vuoi, ma alla fine la qualità scende. Infatti l'Udinese, tranne con la parata di Meret, non è che abbia fatto chissà che cosa. Sono quei giocatori importanti per le proprie squadre, e Zaniolo è uno di quelli.
1: Intanto primo cambio anche per l'Udinese, esce Piotrowski ed entra Gueye, e quindi primo slot utilizzato dall'Udinese di questa partita. Vi ricordo che Napoli invece ne ha già utilizzati due, ma di sostituzione ne ha fatti tre, perché è entrato anche all'intervallo Juan Jesus dopo il forfè da parte di Allison, che purtroppo aveva abbandonato il campo quasi subito, e poi anche l'infortunio di Lobotka, che aveva fatto entrare in campo dopo Kevin De Bruyne anche Billy Gilmour. Napoli che adesso gestisce questo pallone. Nick, invece a te chiedo di un calciatore che oggi non mi sta piacendo e che però, come avevamo ricordato più volte, è nel mirino del Napoli, ovvero Attà, oggi un po' spaesato.
2: Sì, un po' spaesato, perché il Napoli, ripeto, più per merito del Napoli, poco spazio per poter agire, poco spazio per poter mettere in mostra le proprie qualità. Un giocatore che ama gli inserimenti, un giocatore che è bravo anche tecnicamente. Napoli lascia poco spazio all'Udinese, e lascia all'Udinese l'unica palla che a Napoli finora non ha fatto male, cioè la palla lunga. Con le coperture preventive dei centrali, Napoli sta facendo una buona gara, e Attà ha avuto solamente un'azione nel primo tempo dove Davids è riuscito a metterlo in movimento, ha tirato in maniera debole e ha potuto essere rimpallato il tiro, e poi dopo l'abbiamo visto poche volte. Un giocatore che sicuramente non dobbiamo giudicare oggi, perché se lo dovessimo giudicare oggi avremmo tutti detto un giocatore normale, non da Napoli, e invece penso che sia un giocatore che ha ottime qualità, e se oggi non si vede in maniera, o non si è visto finora in maniera importante, perché Napoli sta facendo sia in fase di possesso che in fase di non possesso una partita giusta, una partita che abbiamo ripetuto più volte ci aspettavamo, e quindi l'Udinese, ripeto, come ha detto giustamente Emanuele, ti viene a mancare un giocatore che è difficile da sostituire, perché quando hai Zaniolo che ha fisicità, ha corsa, ha tecnica, in molte partite Zaniolo ha risolto i problemi dell'Udinese strappando, rompendo le linee, portando palla dal centrocampo fino alla fase offensiva. Se ti manca quel giocatore, abbiamo visto l'Udinese oggi sia una squadra con poche idee, che gira palla dietro, si affida al lancio lungo, e se Davis non riesce a tenere palla e far salire la squadra, Attà lo vedi poco, Zaniolo non ce l'hai, e quindi diventi prevedibile. Napoli sta gestendo questa situazione nel miglior modo possibile.
0: Vabbè, anche è anche un discorso di motivazione.
2: Certo, abbiamo detto prima, non si gioca niente.
0: Cioè, l'ultima partita non c'è il rischio comunque di volersi fare male, e allora lo vedi comunque, diciamo, scarico mentalmente. Ma Attà non è questo, cioè, ha dimostrato che nelle partite che contano si è fatto trovare pronto, ha fatto ottime cose, e quindi, sai, questa è la classica partita di fine stagione dove ovviamente
2: pensi a non farti male,
0: i caldi, no, pensi a non farti male, chi si risparmia per il mondiale, e quindi esce una partita con questi ritmi qua.
1: Tanto, permettetemi un accenno polemico al fatto che la differenza culturale tra l'Inghilterra e l'Italia continua ad essere sempre abissale. Sono terminate le gare dell'ultimo turno di Premier League, che si giocavano tutte quante in contemporanea quest'oggi, cosa che purtroppo dalle nostre parti non accade. Questo perché si cerca di vendere meglio il nostro prodotto, ma in realtà, secondo me, con queste scelte di far giocare una venerdì, due sabato, poi la domenica sera, poi alle 18, poi una alle 15, totalmente inutile, insomma, così secondo me non si vende un prodotto, ma lo si ancora di più deprezza, secondo me.
0: Tanto il Tottenham si è salvato De Zerbi.
1: Sì, il Tottenham di De Zerbi si salva, bisognava ottenere la vittoria contro l'Everton, è arrivata 1-0, bella striminzita, corto muso, direbbe qualcuno, chissà che magari non lo diciamo pure noi l'anno prossimo, chi l'ha detto, non lo so. Intanto, secondo slot dell'Udinese, esce Christensen ed entra Bertola per la squadra di Runia, e c'entra anche Buxa, che si pensava potesse partire dal primo minuto, e invece entra al 59esimo minuto al posto di Carstro.

0: Ma troppo nervoso il capitano dell'Udinese, e quindi ritorna in panchina Mesto con Runjajić, che ne approfitta per palpargli il gluteo più di una volta e rincuorarlo, diciamo, per questa sua partita sicuramente non esageratamente particolarmente positiva. Udinese che prova a venire in avanti con Davis, ovviamente bravo Rachmani a usare il fisico. Davis che voleva un calcio di punizione che forse
1: oddio, ci questa era fallo, stare,
2: anche ammunizione,
0: anche ammunizione, sì, trattenuta,
1: reiterata.
2: Stava andando da Iava, ha preso posizione, stava andando verso la porta, sì. Lo trattiene e quindi era fallo ed ammunizione.
0: Ci hanno mandato troppo tardi arbitri che prendono le decisioni giuste, evidentemente, purtroppo in questa
1: non era giusta, giusta per noi,
0: no,
1: però.
0: Giusto per noi, mica giusta, no, dico, nel senso che di solito hanno sempre sbagliato contro di noi e diciamo ci
1: quando
0: serviva,
1: non serve ci serve qualcosa,
0: esattamente. Intanto Kevin De Bruyne prova a mettere in movimento Gutierrez, anche perché non c'era la palla per poter mettere in movimento Rasmus Højlund. Perché ha provato un tiro da 50 metri.
2: Lui tira quando c'ha spazio, McTominay tira.
1: Ha quella qualità,
2: cioè,
1: quindi
2: non ci pensa. Quando c'ha spazio tira, e ha dimostrato di fare male, visto Pisa, visto il gran gol col Genoa, quindi se non tira lui è difficile.
0: Però il gran gol col Genoa poi si fa male,
2: Elmas,
0: giusto?
2: Credo
1: che tra lui e De Bruyne siano gli unici centrocampisti, forse Ghirmo ma poche volte arriva. Lui e De Bruyne sono gli unici centrocampisti in Napoli che quando arrivano al limite dell'area possono calciare.
0: Sì, direi.
1: Hanno quella qualità del calcio. Poi tutti gli altri possono calciare sicuramente, ma non è nelle loro priorità.
0: Vero. Io personalmente opterei per due cambi: Vergara per Elmas e Mazzocchi per Politano.
1: Però sono gli ultimi cambi, è l'ultimo slot.
0: Due cambi, hai capito? Per dare anche a Pasquale la possibilità di chiudere questa stagione in campo, che secondo me se lo merita. Tra l'altro lo vedevo nel prepartita discutere,
1: anche lui biondo,
0: grigio, non biondo ma grigio. Intanto bella questa sgroppata di Gilmour, io lo vedevo discutere, cioè, è arrivata un'ammonizione a qualcuno, non so a chi, forse adatta per un fallo su No, eccolo qua, mamma mia Cabasele, che cosa, cioè ha fatto una mazziata a Højlund, e quando Højlund stava andando ad attaccare la profondità gli ha pure dato una randellata buttandolo a terra. Ma io non lo so, cioè questi qua che testa c'hanno? Questo è rosso, dice giustamente Antonio Conte, perché è un fallo a palla lontana, e questo è rosso effettivamente, non c'ha tanto torto, check in progress, perché questo è un fallo a palla lontana, ragazzi, cioè non... Poi, infatti Antonio Conte dice non battere, perché c'è un check in progress... perché prima c'era fallo,
2: mi sembra che l'ha scalciato,
0: poi lo scalcia mentre lui sta andando a che è successo, chiede Zanotti alla sala VAR. Ragazzi, va bene il fallo, va a vedere, perché va bene il fallo qua, il fallo ci sta, poi a un certo punto Højlund si libera e Cabasele lo prende e lo falcia completamente a palla lontana. Quindi questo, falciare un calciatore a palla lontana, calciare
1: perché lui pensa che si fermasse, invece si rialza, riattacca pure da lui da dietro.
0: Bruttissimo calcione, questo è rosso, ragazzi, è rosso. No,
1: più
0: non
1: che bruttissimo calcione è il gesto,
0: ragazzi.
1: Che
0: è
1: poi
0: il gesto.
1: Calcione non è che sia veramente violento, erano vicini.
0: Però se stai giocando, se stai giocando è rosso, però questo, ragazzi, non scherziamo. Ma non scherziamo proprio, questo è proprio rosso. Mamma mia, una brutta, però, un brutto gesto, perché a palla lontana.
1: Più che un gioco violento, proprio è scorretto il gesto.
0: Sì,
1: e quindi
0: no,
1: siccome fallo.
2: Ma non ha senso l'ultima partita. Una partita del primo tempo è stata super tranquilla. Cioè,
1: sì, commette fallo e rosso.
0: Sì. Espulsione, decisione ultima, sì, quindi sì. L'Udinese rimane in 10. Rosso anche a Runjanić, vediamo un po'. Sì, rosso anche a Runjanić. Rosso anche a Runjanić, che si va a fare la doccia insieme a Cabasele. Mamma mia, cioè, questa è all'ultima giornata. Cioè, boh, cioè, con questi che non si stanno giocando nulla, che sono venuti solo esclusivamente a picchiare e a rompere le scatole. Ma veramente, guarda, cioè, non, che poi voglio dire, c'è poco da innervosirsi su queste cose, perché tanto, considerando il nostro score negativo, un gol prima o poi gliel'avremo concesso. Basta che stai calmo, che aspetti, che prima o poi noi un gol te lo facciamo fare. Perché ti incattivisci di questa maniera nei confronti di una squadra che ovviamente non sta facendo,
1: ripeto, lo ha trattenuto
0: nulla
1: poi
0: di che.
1: Lui pensando che Højlund rimanesse a terra, invece Højlund si è dimenato. Attenzione,
0: adesso però Kevin De Bruyne palla per Rasmus Højlund, troppo su,
1: lo ha trattenuto Højlund pensando che rimanesse a terra, invece si è rialzato, gli è ripartito e lui, vedendosi scappare via, ha fatto una specie di sgambetto. È gioco scorretto, brutto gesto, quindi un'espulsione giusta, ma non per la
0: lontana,
1: per la violenza del fallo brutto, ma per il gesto di sportivo.
0: Perché è antisportivo, esatto. E intanto adesso Davis riesce a uccellare un po' Juan Jesus, che non commette fallo, però grande esperienza.
1: Dietro si stanno muovendo bene dietro.
0: Kevin perde ancora una palla, attenzione a Solé che ci riparte in faccia, allarga verso Davis che punta Gutierrez, palla al centro, ottima ancora la copertura di Rachmani. Te l'ho detto io, capito? Cioè, basta aspettare il Napoli, prima o poi il gol te lo fa.
2: Vai, McTominay.
0: Adesso 3 contro 4, arriviamo a 4 contro 4, 5 contro 4, con Politano che la manda in curva. Ma perché? Perché?
1: Palo lontano. La preparazione giusta, la scelta di tirare anche, per come si era sviluppata, secondo me ha sbagliato l'angolo, deve andare sul palo lontano.
0: Tanto qui Davis, bella azione però, eh? Bravo Rachmani,
2: sempre posizionato nella maniera giusta.
0: Sì, sì, fortunatamente sì. 67esimo minuto di gioco, Udinese in 10 uomini e Napoli avanti 1-0 soltanto, con il gol al 24esimo del primo tempo da parte di Rasmus Højlund. Nel secondo tempo non abbiamo avuto proprio occasioni nitidissime, no, per poterci portare al raddoppio, però è anche vero che l'Udinese, diciamo, ha rischiato davvero, davvero poco. Ora non si è capito che stanno facendo con la fascia di capitano i giocatori dell'Udinese. Per adesso se la tiene in mano Davis. Però
1: forse
0: dovrebbe...
1: quando è uscito il capitano l'hanno messa sul braccio sbagliato i giocatori, quindi dal regolamento se c'è il vice capitano in campo deve andare al giocatore che è segnato sulla
0: distinta.
1: E quindi se ne sarà accorto un po' in ritardo, perché il capitano dell'Udinese è uscito 7-8 minuti fa,
0: hai capito?
1: E quindi se ne sono ricordati un po' troppo tardi.
0: Adesso ancora un ottimo lavoro da parte di Højlund, si guadagna solo una rimessa laterale, addirittura viene fischiato il fallo e infatti il calciatore dell'Udinese si lamenta, che dice non ho fatto nulla, e quindi calcio di punizione per il Napoli. Zanotti io lo proporrei anche l'anno prossimo, mi piace,
2: sì,
0: come arbitro.
2: Sì, sì.
1: Lo aggiungiamo al tuo preferito.
0: Sì, devo dire la verità, dopo Zufferli per me viene Zanotti come arbitro migliore d'Italia in questo momento. Adesso Kevin De Bruyne centralmente allarga verso Politano, 68esimo minuto, Politano prova a dribblarsi da solo, poi punta Zemura, rientra sul mancino. A Gilmour adesso il pallone, ci spostiamo sulla sinistra con Elmas che prova a entrare in area di rigore.
2: Non gliela dà Maio.
1: Una volta ha fatto una cosa giusta.
0: Una volta. Non ti prendere la confidenza con Michele.
1: Una volta che ha fatto questo tipo di giocata giusta che non ha fatto finora. Che le avevamo chiesto di attaccare la profondità alle spalle di Elmas, non l'aveva mai fatto. Ora che lo ha fatto non gli diamo pallone, allora è giusto che non lo faccia più.
0: Questo è. Adesso ancora sulla sinistra Elmas continua, continua a ignorare, non lo so.
1: Noi gli abbiamo detto che dovevamo attaccare, eccolo.
0: Ah, vedi? Meno male servito, che c'è,
1: ma anche perché lui ha il piede per me.
0: No,
1: l'avevamo detto, mancava
0: no!
1: Perché il destro
0: cross bellissimo, forse era fuori gioco. Cross bellissimo di Gutierrez, piatto destro di Højlund che si apre troppo e quindi sfiora il palo ma esce fuori.
1: Sarebbe stato fuori gioco, però era fuori,
0: infatti,
1: gioco.
0: È fuori gioco.
1: Però vedi, la stessa azione di prima, noi avevamo chiesto prima Gutierrez nella spiegazione che era da 6 e mezzo solo per la rabona, altrimenti sarebbe stato un 6, proprio perché non attaccava la profondità e non arrivava sul fondo a essere più propositivo in fase offensiva. Ha fatto un ottimo
0: attenzione,
1: movimento prima.
0: Davis stavolta va via, occhio a Gueye, sinistro rimpallato e calcio d'angolo.
1: Una volta che l'aveva fatto non è stato servito prima, ora invece che era andato in sovrapposizione, una buona palla messa, e peccato che Højlund era partito un po' troppo in anticipo. Però questo è quello che deve fare un terzino quando hai un esterno di piede invertito che viene dentro al campo, ti lascia lo spazio per andare in sovrapposizione, tu che hai le qualità a Gutierrez per andare, devi andare più spesso.
0: Eh sì, calcio d'angolo al, anzi, non è stato espulso Rugnic, evidentemente qualcun altro,
1: no, era un altro giocatore vicino alla panchina, bene.
0: Qualcun altro dalla panchina è stato espulso per l'Udinese. Gueye, mamma mia!
1: Ghirmo sulla linea.
0: Facciamo muro fortunatamente. Però
1: e ancora soffriamo sulle palline attive.
0: È troppo libero di calciare qui il calciatore dell'Udinese. Intanto Gutierrez bravissimo a tenere questo pallone. Non ce lo dicono chi è stato espulso.
1: No, era il giocatore che era vicino alla panchina a bere, e quindi quando si è girato verso la panchina per espellere il giocatore, era il giocatore che si era già avvicinato.
0: Ah, era tu dici, che era già stava Capasele, già lì,
1: già lì pronto per uscire.
0: Via per lo spogliatoio.
1: Esatto.
0: E intanto 70° minuto che se n'è andato, altri 20 più recupero di questo secondo tempo di Napoli-Udinese. No, qui Juan Jesus sbaglia completamente, regala la palla a Gueye, a Ta per nessuno, fortunatamente. Oggi a Ta disastroso, incredibile, oggi a Ta veramente disastroso. E adesso Højlund che prova a lottare contro due calciatori, li supera, entra in area di rigore, Højlund,
1: McTominay
0: a porta vuota, alto, sopra la traversa, e seconda occasione incredibile per il Napoli.
1: Ma che giocata di Højlund!
0: Mamma mia, col tacco, questo qua mi ha ricordato un po' un calciatore ex Napoli, qua me l'ha ricordato un po'.
2: Non era quel tacco,
0: no,
2: lì, era
0: non
2: diverso.
0: Era quello, certo, però mi ha ricordato un po'. Quel tipo di tentativi da parte di una prima punta.
2: Ma c'ha una forza Højlund incredibile, non so se McTominay forse gli è scivolato il piede d'appoggio, perché altrimenti sarebbe stato clamoroso per gol.
0: Sì, a porta vuota, l'ha alzata oltre la traversa da due passi. Mamma mia, è bravissimo poi a tenere qui le mazzate. È troppo dietro forse la palla, era troppo avanti rispetto alla palla forse McTominay. Però mamma mia che azione ha fatto. E io voglio ricordare che è stato criticato questo ragazzo, non è l'attaccante da Napoli, non fa 20 gol, ma capi che fa questo dalla mattina alla sera? Cioè questo non fa partite di calcio, questo fa incontri,
2: diciamo,
0: di box e lotta libera.
2: 12 gol in uno schema di Conte so come 20-22 da altre parti.
0: Eh sì, caspita, considerando che l'anno scorso credo che Lukaku ne abbia fatti 9 nell'anno dello scudetto.
2: No, non ha fatti 10 gol e 12 assist, mi sembra
1: 12 e 14 se non vado errato.
0: Comunque voglio dire, è in media, non è, e l'anno scorso abbiamo avuto molte più occasioni da gol rispetto a quest'anno, aperta e chiusa parentesi.
1: Poi lui le ha dovute giocare tutte, quasi tutte, 90 su 90, certo. Ragazzi, mantenere la lucidità sempre giocando ogni tre giorni come ha fatto il Napoli in certi periodi, e facendo ogni partita quel lavoro sporco che fa di sportellate, di aprire, di attaccare la profondità, di essere l'unico riferimento offensivo, giocare ogni tre giorni per un ragazzo, anzi bisogna veramente fargli i complimenti. Poi lo metti in condizione come adesso di attaccare la porta dritto per dritto, ti ha fatto vedere che quando la palla gli arriva è capace anche di fare gol.
0: Adesso attacchiamo sul lato di Politano che non riesce a saltare Zemura. Intanto prima uno straordinario intervento di Juan Jesus, che è riuscito a salvare una situazione che poteva diventare pericolosa. Adesso attacchiamo sulla sinistra, siamo andati verso Elmas con il Napoli, che però la
2: poca roba in Elmas.
0: Sì, oggi sì proprio, mamma mia.
1: Però ora è il momento, un quarto d'ora dalla fine, i due cambi potresti anche farli.
0: Ti ho detto, io metterei Vergara e Mazzocchi. Vergara e Mazzocchi per il saluto anche loro al Maradona di quest'anno, 75esimo minuto, un quarto d'ora, non penso che Mazzocchi e Vergara possano fare
2: perché,
0: danni.
2: Ma anche perché siamo un in più, capito?
0: Hai capito? Adesso Politano, che adesso ha deciso che deve tirare da ogni parte del globo, e non ha capito se ci sono 15 giocatori, lui che già solo davanti alla porta fa fatica, se pure così da casa sua vuole tirare, non ha senso.
1: Ora un Udinese che ci lascia completamente il palleggio, non è più aggressiva, tutta schierata dietro con 11 dietro linea della palla, quindi Napoli sta cercando con il giro palla che c'è spazio di trovare lo spazio giusto per poter attaccare, per poter andare a,
0: mamma mia, andare che palla di Kevin De Bruyne,
1: l'imbucata ancora di De Bruyne clamorosa.
0: Vi dico solo che ha tirato Matteo Politano, fate voi il conto di come può essere andata a finire la storia.
1: Grampi per Politano a terra,
0: ecco, finalmente, mi verrebbe da dire, perché sennò questo manco lo tira fuori.
1: Pallonata Gutierrez nello stomaco,
0: mamma mia, un tiro imbarazzante proprio da parte di Matteo Politano, che poi prova a commettere fasi. No, poi si è ricordata, no aspetta, tanto vado in vacanza lo stesso, no allora passa. L'altra volta invece si è fatta ammonire, ha saltato
1: Pisa,
0: che giustamente si faceva un weekend libero, ci sta. Adesso invece la stagione ce la libera comunque, visto che non andiamo al mondiale e che lui non ha possibilità. 76esimo, 1-0 per il Napoli, resiste il gol di Højlund, Napoli che però ha avuto una grande occasione con McTominay di provare a raddoppiare. Adesso Politano proprio ha deciso che non mette manco più il piede, perché è arrivato diciamo alla capolinea, però non so se si sta riscaldando qualcuno, ma io lo farei riscaldare.
1: Si stanno riscaldando tutte la panchina Napoli, pure Contini, Milita Contini mi ha visto con i guanti.
0: Sì, e ci manca ecco solo quello. Mamma mia, che cosa ha combinato Esibu e Gutierrez, cerca il sinistro.
1: Mazzocchi e Contini,
0: Sì?
1: Sì.
0: No, ragazzi, no però,
1: Sì, sì.
0: No, non ce la faccio. Non
1: li abbiamo visti.
0: No.
1: Stavano a bordo campo. Io vicino.
2: Io, devo essere sincero, l'avrei fatto. Cioè, Contini, terzo portiere, sempre stato vicino alla
1: però,
2: squadra. Però, alla fine.
1: Manca Vergara l'appello, Non metti Vergara.
2: Non metti Vergara perché vuol dire che non l'ha visto, non l'ha visto bene, però oppure non lo vuole rischiare. Preferisce dare un premio a uno che non ha mai giocato, che è sempre stato presente. Mancano 10, un quarto d'ora, ti basta un pareggio per andare secondo, vinci 1-0 con un uomo in più, perché non dare una possibilità a un terzo portiere che ha fatto allenare bene gli altri due?
1: No, mi sono d'accordo. Ma ripeto, sono d'accordo su Contini, sono d'accordo su Mazzocchi che andrà, ma ripeto, io mi sarei aspettato anche al posto di Elmas, ripeto, che ha fatto una partita forse sufficiente, perché è sufficiente, ma il meno propositivo e il meno in palla di tutti quanti, un 10 minuti anche a Vergara, che ripeto, nel corso dell'anno si è fatto valere, in alcuni momenti è stato quello che ha, come si dice, tenuto la barca a galla, con prestazioni importanti, giocato Coppa Italia fuori ruolo, ha fatto gol importanti per lui, per Napoli, quindi ripeto, ci auguravamo che anche lui potesse, dato che era tornato disponibile, che potesse fare questa passerella all'ultima giornata del Maradona.
0: Lancio lungo nel nulla da parte dell'Udinese, 78esimo minuto di gioco che si conclude, 12 più recupero da giocare, e il Napoli in pieno controllo di questo 1-0, però magari il secondo lo potremmo anche fare.
1: L'abbiamo sbagliato clamorosamente, però.
0: Adesso De Bruyne spinge il pallone verso Matteo Politano che punta a Zemura, e poi cerca una palla in profondità per De Bruyne che solamente a pensare. Eccoli qua i due cambi per il Napoli, entrano Mazzocchi e Contini, ovviamente esce Matteo Politano e ovviamente esce Alex Meret, anche se il genio avrebbe anche potuto partorire qualcosa di altro, però fortunatamente diciamo tutto normale. Esce Meret, entra Contini, esce Politano, entra Mazzocchi. Sono le ultime due sostituzioni di Antonio Conte da allenatore del Napoli, ed è bello l'omaggio che tributa lo stadio di Armando Maradona ad Alex Meret e a Contini, che si danno il 10, non il 5, e poi ovviamente anche Matteo Politano che lascia il terreno di gioco per far entrare Pasquale Mazzocchi. Ultimi 10 minuti per Contini e Mazzocchi in questo match. Politano che esce e se la ride, c'è poco da ridere Matteo se guardiamo a quel tiro di prima, però vabbè, lasciamo perdere, te la perdoniamo, sei doppio scudettato quindi ti perdoniamo quasi tutto. Esce anche Zemura e anche Davis per l'Udinese, che dunque fa gli ultimi suoi due cambi. Entra Mlacic e anche un altro calciatore che adesso vedremo subito di chi si tratta. Intanto l'Udinese ha già rimesso in gioco il pallone a Sarraga. Entra lui in questo finale, brutto cazzottone in faccia a Miguel Gutierrez. L'Udinese è venuta qua a menare calci e cazzotti da parte di Buxa, che è andato dritto sull'uomo col gomito sul volto di Miguel Gutierrez.
1: Poteva evitare.
0: Sì, questo è il fatto, capito? Cioè, siamo a 10 minuti dalla fine del campionato, tu non ti giochi nulla, sei in 10 uomini, stai perdendo, sei fuori casa, mettiti là.
2: No, buongiorno in panchina.
0: Buongiorno sì, ha voluto comunque seguire i suoi, forse anche per il giro di campo di dopo, no? Immagino che sicuramente magari verrà tributato un saluto ad Antonio Conte come a tutta la squadra al termine di questo match, dai tanti napoletani che oggi potevano andarsene al mare o stare con le proprie famiglie, invece no, hanno scelto di godersi il sole con le loro famiglie all'interno dello stadio di Armando Maradona, come giusto che sia. Kevin De Bruyne, peccato, non riesce a far passare questo pallone, poi Gilmour riesce a prendersi il pallone, però contemporaneamente aveva anche falciato Attà, che qui lo dico e qui lo nego, non mi fa impazzire, ma al di là di questa partita abbiamo già sottolineato quanto sia abbastanza inutile, quindi magari anche contro la prossima ex squadra, quindi magari avrà giocato un po' con i remi in barca, però in generale buon calciatore, però a me l'occhio non me lo strappa, devo essere onesto. Napoli ha riconquistato anche il pallone, sì, vedremo se sono rose fioriranno.
1: Intanto in questi giorni fioccheranno i nomi, fioccheranno le trattative,
0: certo. Quanti ne vuoi,
1: quindi uno tra quelli è sicuramente lui, ma non è l'unico, quindi credo che Napoli, l'urgenza prima di andare sui giocatori, l'urgenza è quella di fare l'allenatore, scegliere l'allenatore prima possibile. Una volta scelto allenatore, poi cominceranno tutti i valzer dei giocatori, quelli che dovranno essere rinnovati, quelli che rientreranno dai prestiti, essere giudicati se trattenerli o meno, quelli da comprare. Insomma, diciamo che Manna insieme al nuovo allenatore di lavoro avanti ce n'è tanto nell'anno del centenario, e ripeto, e soprattutto costruire una rosa importante che possa essere competitiva non solamente in Italia ma anche in Europa, perché se c'è una macchia, che l'abbiamo detto più di una volta di quest'anno, è sicuramente la Champions, che ha visto il Napoli poter fare sicuramente qualcosa in più al netto di tutto quello che è successo nelle fasi cruciali, perché poi quando il Napoli è uscito in maniera, diciamo, dico non ingiusta, ma dalla Champions, era anche
0: indegna, in maniera indegna.
1: Non lo volevo dire, l'hai detto tu, in maniera indegna dalla Champions, diciamo che era anche in un momento dove la rosa era veramente al minimo storico, quindi
0: sì, quello
1: da valutare anche questo.
0: Tanto Elmas per la prima volta sulla sovrapposizione di Gutierrez gliela dà nell'unica volta in cui non gliela doveva dare, perché vedi, ecco, adesso sì, Ora è giusto, cross di Gutierrez, non trova però Højlund, che anche quest'oggi si farà i suoi buoni 90 minuti. Udinese che adesso attacca con Attà, che punta di Lorenzo, entra in area di rigore, il destro rimpallato, para Contini che becca il suo primo pallone della partita e potrà dire di aver parato un tentativo di tiro. Almeno quando lo racconterà ai nipoti dirà: io ho parato un tiro di Attà in Serie A. Bene così.
1: E quelli che giocano non toccano mai il pallone.
0: Sì.
1: Fare l'esordio è importante, toccarlo il pallone, perché se non lo tocchi proprio.
0: No, soprattutto in una partita del genere, no. Quando è praticamente una esercitazione difesa contro attacco. E adesso Kevin, però il cambio di gioco per Pasquale che aveva attaccato la profondità la poteva fare, eh?
2: No, ma si stanno proprio vedendo passaggi illuminanti, proprio a trotterellare,
0: no,
2: passaggi
0: c'è voglia di far
2: vicini,
0: passare,
2: fare passare i minuti, sì. Basta, senza andare a cercare il 2-0, cosa che l'avrebbe tranquillamente potuto fare con un in più,
0: E che avrebbe meritato anche il pubblico allo stadio.
1: Peccato.
0: Invece purtroppo non è arrivato il raddoppio. Adesso ottima azione di Mazzocchi che lancia nello spazio McTominay, che prova il cross per Højlund, che purtroppo non riesce a trovare il pallone verso la porta, ma ha fatto un po' il difensore. Højlund, palla troppo arretrata. Ultimi 5 minuti più recupero di questa stagione 2025-2026. E l'Udinese prova a gestire.
1: Tanto per cambiare, anche nell'ultima partita è il giocatore che corre più di tutti
0: del Napoli, sì.
1: Del Napoli, 10 km, quasi 11 km, per far capire quanto questo giocatore sia di un livello superiore per quantità, per qualità, per dinamismo, per intensità di corse. Veramente è un giocatore che non a caso in tutte le partite, non è un caso se tutte le partite è tra quelli, se non quello che corre più di tutti.
0: È vero, è verissimo. Quello che invece battaglia di più è Højlund, anche se adesso ha cominciato un po' a tirare i remi in barca, e ci sta, cioè, se ne date di santa ragione con Cabasele, poi ha cominciato con Solé, che non sono esattamente, diciamo, due leggerini. E quindi adesso, secondo me,
1: dice l'86esimo, dice basta. Ci vediamo l'anno prossimo, fate andare in vacanza, c'è. E ci vediamo l'anno prossimo.
0: Dai, fatemi riposare anche a me, ci sta, ci sta tutto. Ultimi minuti, 3 più recupero, siamo nel corso dell'87esimo minuto di gioco, con Napoli in vantaggio 1-0, che trotterella e che fa venire, diciamo, anche Contini a vantaggio della manovra azzurra che riparte dal basso. Rischiamo un po', però poi con Rachmani cerchiamo di metterla in banca verso il capitano. Gilmour sbaglia il passaggio per De Bruyne. Solé, che fa il centrocampista aggiunto, sbaglia Solé, e allora può ripartire Højlund. Vediamo Pasquale Mazzocchi, che non viene visto, ma viene visto però Scott McTominay, che entra in area di rigore, no, bloccato, e allora Kevin De Bruyne arriva e ferma questo pallone, perché a lui di accelerare non interessa assolutamente. Anzi, lo rigestiamo un po' come avevamo fatto prima. Peccato, perché sì, effettivamente era andato Pasquale,
1: Sì. Ma quella era la palla giusta, perché poi la palla che è arrivata a McTominay gli avrebbe data direttamente Pasquale Mazzocchi dall'esterno verso il centro, e sarebbe stato anche più facile per McTominay attaccare direttamente la porta per concludere. Invece, non essendo andati a Mazzocchi, la palla arriva a McTominay, che deve controllare, deve andare nell'uno contro uno, e poi è stato raddoppiato e ha perso la possibilità di cacciare in porta.
0: Però tu lo sai, no? Però tu lo sai, io adoro Pasquale, ma se devo scegliere tra Pasquale e McTominay, scelgo sempre McTominay. Tanto Pasquale cerca un bel cross per McTominay. Okoye è bravo a ripartire. Brutte notizie per il Napoli. ti farà piacere invece, perché l'under 14 che stava facendo un grande percorso, alla fine purtroppo perde la finale scudetto, la perde anche amaramente 3-0 contro il Parma. Vince il Parma il campionato under 14, quindi dopo le due retrocessioni e diciamo anche questa un'altra
2: brutta notizia. Se tu vai a vedere anche la primavera del Parma, sta lì, mi sa nei primi in classifica.
0: Ma che peccato, poteva arrivare al tiro Kevin, non c'è riuscito, poi fortunatamente l'Udinese sbaglia e possiamo riattaccare sempre con Kevin.
1: L'Udinese completamente fermo, eh?
0: Sì, no, infatti sbagliano anche i passaggi più elementari. E peccato, c'è stata una bella combinazione De Bruyne Højlund, ma
2: è strano che un giocatore come De Bruyne non voglia comunque provare a fare gol, a chiudere comunque in bellezza, perché comunque gliel'aveva appoggiata Højlund per tirare a giro e di destro ha voluto ricercare il passaggio per Højlund.
0: Detto tra me e te, che tanto non ci ascolta nessuno, io sinceramente se in una partita del genere non parto dal primo minuto me ne strainfischio, professionista o no, di chiudere bene, perché tanto io
2: no, vabbè, però capito, ha fatto l'assist, magari farà anche un gol, visto e considerato che comunque è rientrato da poco, si è fatto 5 mesi fuori, sai, la voglia comunque di fare gol, la palla era giusta per il tiro.
0: Adesso diciamo Zanotti deve fare un'ultima grandissima cosa, intanto penso ci sia un altro cartellino giallo forse, eh? Sì. Sì, altro cartellino giallo, deve scegliere pochi minuti di recupero. Il fallo era di Miller, tra l'altro Miller scozzese, quindi i due si conoscono molto bene.
1: Saranno 3, anche qua secondo me.
0: Sì, tu dici? Tu dici che saranno 3 minuti di recupero? 3 minuti di recupero, ma
1: non lo so.
0: 3 minuti di recupero, no, te lo confermo, 3 minuti di recupero.
1: Non so cosa uscire.
0: Già sono iniziati, 3 minuti di recupero, fidati, 3 minuti di recupero. Ecco, è arrivato il tweet del Napoli, già l'avevo visto in anticipo.
1: Mi dimenticavo che sei un difensore tu che anticipi sempre le...
0: Ah, ma figurati.
1: Anche perché Manu, quando lo va in attacco, abbiamo visto fare
2: ma lui si sente male
1: quando si propone quasi difensiva bene ma in attacco cose
0: però ho segnato non è che non ho segnato
1: hai segnato quello che non potevi sbagliare,
0: non è che si può segnare sempre, uno segna uno bene così e poi due li sbaglia clamorosamente, porta a vuota e si manda alto o fuori di solito. Avete onorato la maglia e poi non sono riuscito a leggere bene tutto lo striscione.
2: Avete onorato la maglia in casa e in trasferta, anche quando comunque non ci siamo stati, quello era il senso. E poi stavo leggendo al mister una cosa che però alla fine
0: vediamo un po' se magari lo riusciamo a trovare da qualche parte, in modo da potervi dare contezza anche di questo striscione apparso in curva allo stadio di Armando Maradona. Intanto la partita manca un minuto e mezzo, sta volgendo quasi a termine. Questo è fuori gioco di Højlund che prova a partire lo stesso ma viene fermato però dai direttori di gara. Stiamo entrando negli ultimi 60 secondi di questa stagione, di questo 2025-2026, che il Napoli termina al secondo posto dietro l'Inter, qualificazione in Champions e podio della Serie A per questa seconda stagione di Antonio Conte, dove però va ascritta senza dubbio la vittoria di un trofeo, di quella Supercoppa conquistata dagli azzurri con grande merito in finale contro il Bologna, ma dominando anche la sfida contro il Milan in semifinale. Ultimi 30 secondi che però vedono l'Udinese avere un calcio d'angolo e quindi seguiamo, detto che anche un pareggio non cambierebbe nulla, Napoli serviva già un punto per poter essere seconda in campionato, cross addirittura Okoye è andato anche a saltare con l'Udinese che resta in zona offensiva perché non abbiamo riconquistato il pallone. Attenzione, bravo Juan Jesus, poi un tiro, chiedono un fallo di mano i calciatori dell'Udinese che però non c'è. Allora Nikita Contini protende le sue manone, le mette sul pallone e direi che può bastare così in questo match. E sì, finisce questa stagione, si abbracciano Antonio Conte e Oriali, anche Runjanić va a complimentarsi con Antonio Conte. Vince 1-0 il Napoli con la rete di Rasmus Højlund in questo ultimo giorno di campionato, in quest'ultima giornata, in quest'ultimo giorno di Antonio Conte da allenatore del Napoli. Va a complimentarsi con tutti i calciatori all'interno del terreno di gioco, mentre gli altri nel frattempo salutano anche gli altri calciatori dell'altra squadra. Antonio Conte in giacca, lo abbiamo visto, stava salutando un po' tutti e saluterà nei prossimi giorni anche la squadra. Oggi facciamo un'eccezione alla regola perché prima di poterlo poi sentire sui nostri social a proposito di questo match, voglio partire da Emanuele, poi ovviamente il commento anche di Nicola Mora. Non lo facciamo al match, ma lo facciamo alla stagione, no Manu? Perché siamo all'ultima giornata, finisce così, secondo posto, una Supercoppa. Come possiamo commentare questa stagione 2025-2026 del Napoli di Antonio Conte?
2: Ma sì, non c'è più motivo di andare ad analizzare l'ultima partita, ma come è giusto che sia, dopo l'ultima partita si tireranno le somme e tiriamo le somme dicendo che comunque è una stagione comunque positiva, tranne, abbiamo sempre detto, una Champions pessima. Sai, una Supercoppa, un secondo posto, una qualificazione in Champions, penso che la stagione è stata super positiva. Quindi adesso Conte lascerà la panchina del Napoli, qualsiasi esso sia l'allenatore, lascia un'eredità comunque importante. Alla fine una stagione travagliata con tutti questi infortuni è andata a finire seconda con meno 11 dall'Inter. Secondo me è sempre stato il nostro pensiero che con tutta la rosa a disposizione forse se la sarebbero giocati punto a punto, però come abbiamo detto sempre tante volte non è scontato andare in Champions League. Guarda la Juve che ancora si sta giocando e in questo momento sta al sesto posto dopo gli investimenti fatti. Penso che c'è da fare un plauso a questi ragazzi, ai titolari, ai panchinari, a Conte, al suo staff, perché hanno dato tutto. E lo striscione lo dimostra anche quelli che hanno gli striscioni che hanno messo in curva, quindi una stagione super positiva. Adesso si può preparare piano piano, fra una quindicina di giorni De Laurentiis dirà il nuovo allenatore e si programmerà il futuro e la prossima stagione.
0: Eh sì, direi di sì. Parto con il commento di Nicola Mora. Prima due curiosità. La prima, non vi dirò quello che mi è stato detto da Simone Zaccaria in auricolari, perché diciamo siamo in fascia protetta. Secondo, volevo rispondere a un ascoltatore che addirittura si chiama porti il parrucchino. No, io ne ho pochi di capelli, fidatevi, ne ho veramente pochi, però quelli che ho sui miei, l'unica cosa, piccolo incidente domestico, definiamola così,
1: pure persi qualcuno a causa
0: leggermente
1: incidente.
0: Aperto la testa, può capitare, ho rischiato di non essere qui quest'oggi, ma fortunatamente o sfortunatamente sono ritornato presente e capita ragazzi, purtroppo sono un po' distratto, devo ammetterlo. Intanto il commento alla stagione di Nicola Mora.
1: No,
0: Morali.
1: Ma Vincenzo, se andiamo sulla stagione penso che Emanuele abbia fatto una fotografia giusta, una stagione cominciata sotto gli auspici migliori, una campagna acquisti importante, nuovi giocatori a rinforzare una squadra che aveva vinto il campionato l'anno prima per essere competitivi anche in Europa, poi tanti infortuni, un susseguirsi di infortuni continui che ha messo di fronte Antonio Conte a dover trovare continue soluzioni, cambiamenti di modulo, cambiamenti di giocatori, di ruoli, insomma un travaglio che però non ha sicuramente scalfito la volontà e la determinazione di questa squadra di arrivare il più in alto possibile. Credo che abbia raggiunto il secondo posto, un risultato ottimo per quello che abbiamo visto e per quello che abbiamo attraversato. molte squadre e molto più attrezzate stanno ancora faticando e stanno lottando all'ultima giornata e non saranno ancora sicure, alcune non prenderanno parte addirittura alla Champions, quindi credo che sia stato fatto un ottimo lavoro. Si potrà discutere, sicuramente ne discuteremo, che Napoli poteva giocare meglio, poteva essere più propositivo, abbiamo visto partite che non ci hanno entusiasmato, però i risultati alla fine giustificano i mezzi e credo che il lavoro fatto sia stato un lavoro di grandissimo livello. La Champions acquisita, il secondo posto che Antonio Conte conferma ancora, o vince il campionato o arriva secondo, e quindi la possibilità di programmare un anno prossimo, il futuro prossimo del Napoli nel miglior modo possibile. Ci auguriamo che Antonio Conte gli si venga fatto gli applausi e i complimenti per il lavoro fatto. Napoli non finisce qualora se ne vada Antonio Conte, ma sicuramente sarà un Napoli che sotto la guida di De Laurentiis ha sempre dimostrato di sapersi risollevare da divisioni di grandissimi allenatori. Lo ha fatto con Ancelotti, lo ha fatto con Benitez, lo ha fatto con Sarri, lo ha fatto quando abbiamo venduto grandi giocatori, e credo che lo rifaremo anche quest'anno per avere un Napoli lo prossimo anno sicuramente ancora competitivo, non solamente in Italia ma anche in Europa.
0: Eh sì, ed è quello che ci auguriamo senza ombra di dubbio. Ovviamente scopriremo anche nel post partita, ve lo voglio ricordare, ci saranno Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo e Gennaro Scarlato nel bar dello sport speciale post gara, dove ci saranno anche le voci dei protagonisti che arriveranno direttamente dal Maradona, anche grazie al nostro Gianluca Miranda che sarà collegato da lì. Si vocifera della possibilità di addirittura avere una conferenza stampa a due tra De Laurentiis e Conte. Vediamo, non lo so, vi direi una sciocchezza, vediamo un po' quello che accade in questo post partita. State sicuro che chiunque parla lo potrete ascoltare qui a Kiss Kiss Napoli. Intanto però è arrivato il momento dei saluti, almeno per questa stagione, con diretta azzurra. Io non posso che salutare e ringraziare il nostro arciere, il nostro bomber, il nostro numero 9, Emanuele Calaiò. Ciao Manu.
2: Ciao Vincenzo, ciao Nicola e ciao a tutti, e grazie di averci visto e ascoltato tutta la stagione.
0: E ovviamente anche il mio braccio destro, Nicola Mora. Ciao Nick.
1: Ciao Vincenzo, ciao Emanuele, anch'io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e accompagnato in questa fantastica stagione.
0: E permettetemi un ringraziamento personale sia a Emanuele che a Nicola, perché lavorare quando hai accanto due persone così straordinarie, al di là dei professionisti che sono stati e che sono oggi, è davvero molto ma molto più semplice. Da parte mia, Vincenzo Berna, è tutto, e soprattutto nell'ultima partita della stagione ci salutiamo con il nostro Forza Napoli. Ciao.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
7: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Televisore all'estero, nell'app di Kiss Kiss. Tra poco Conte, ovunque voi siate, Conte De Laurentiis insieme in conferenza stampa. Vai su.
12: Intanto però ci potete telefonare in diretta allo 081 546 6873 oppure scriverci i vostri messaggi, le vostre considerazioni, quelli che sono i vostri pensieri al 342 00 00100.
11: Secondo posto, caro Gennaro Scarrato, il gol di Højlund su uno di quegli assist storici, meravigliosi, sontuosi, di Sua Maestà KDB nel primo tempo. Poi, devo dirti la verità, è successo qualcosa di clamoroso oggi. Non so se tu hai notato la partita. Hai visto, Gassusi, una notizia, devo darvi una notizia clamorosa, più forse di quella che sta per accadere con Conte e De Laurentiis. Ci sono stati due infortuni muscolari.
12: Un altro prima ancora dell'inizio. Potrebbero essere quasi tre.
13: Cosa sì. Vorrà dire?
12: Consideriamo.
11: Ci sono stati un paio di infortuni muscolari.
13: La prima volta in stagione.
11: Sì, una novità.
12: Per terminare.
11: Davvero clamoroso.
13: Abbiamo chiuso in bellezza, diciamo. No?
11: Ma ragazzi, ma
12: abbiamo iniziato con Lukaku.
11: Ma veramente il finale sconvolge. Forse anche Oliveira si è fatto male, non lo sappiamo. Ma il cambio Oliveira-Wan-Jesus. Lo vedremo. Gennaro, secondo posto in classifica.
13: Sì.
11: Dai un giudizio, un voto, promossi, bocciati, rimandati. Insomma, fammi immediatamente, prima che arriviamo ovviamente a dover interrompere qualsiasi tipo di cosa.
12: Dobbiamo anche andare al telefono poi.
11: Ah sì, subito. Vai Gennaro e poi andiamo.
13: Sì. Stagione positiva, perché l'abbiamo detto più volte, nonostante tutti gli infortuni, li hai menzionati tu in questo istante. Vabbè, scherzando, hai detto i primi due, invece sono stati lunghissimi e tanti, che hanno un pochettino preso un po' tutti i reparti e quasi tutti i calciatori importanti. Nonostante questo, il Napoli è riuscito a tenere botta per tutto il campionato, pur non esprimendo un gioco spettacolare, però alla fine
12: sappiamo.
13: Il risultato è diventato più importante rispetto alle prestazioni, quindi alla fine è tutto bello, tutto positivo. Anche i tifosi hanno capito, no, il momento di questa stagione, l'hanno esternato con questo striscione dove facevano un pochettino i complimenti a tutti.
11: Squadra e mister.
13: Oggi si è visto un giocatore che purtroppo ci è mancato tanto, un po' per l'infortunio, un po' perché penalizzato un pochettino dal modo di giocare di quest'anno, ma Kevin De Bruyne, quando ha quella situazione lì, quella situazione di gioco per Højlund che attacca la profondità, diventano
12: eppure partito dalla panchina
13: devastanti.
12: Oggi.
13: Sì. Sì, poi con l'infortunio di Alisson Santos è entrato in campo e subito ci ha regalato questa
11: amici,
13: perla.
11: Grazie Gennaro. Amici, tra pochissimo siamo pronti, ripeto, non dovrebbe passare per il broadcaster, andare direttamente in conferenza stampa insieme a De Laurentiis, Antonio Conte. Là vi metterete comodi in macchina, a casa, sul divano, in radio, eccetera, per ascoltare. Però intanto salutiamo un po' di amici, cara Susi.
12: Sì, andiamo subito al telefono, c'è Domenico. Ciao Domenico.
14: Ciao Domenico.
11: Domenico, sei stato tu il protagonista di questa stagione in assoluto. Peccato, avevi detto 2-0, invece 1-0, vabbè, ma non fa niente.
12: Ti è avvicinato tantissimo.
11: Sì, dimmi caro.
14: Io ti piace Dotte via.
11: Sì, anche a me dispiace, però che è andato Conte via.
14: A te, Susi?
11: Dispiace a tutti, però adesso lo sentiamo. Mettiti davanti, ascolta la radio che tra poco sentirai, della Rentis e Conte, ok Domenico?
14: Sì. Posso salutare tutti, posso?
11: Velocissimo, che sta arrivando Conte, vai.
14: Allora, Susi, a te, a tutti, ci sto Buon Natale a te, a tutti,
11: pure al De Maggio, pure al direttore, Grazie Domenico, un bacio, a domani.
14: A domani alle 9.
12: Ciao Domenico, ciao. Andiamo ancora al telefono. Vai. Antonio, ciao Antonio.
15: Ciao Susi, buonasera.
11: Ciao ragazzi. Ciao Antonio.
13: Buonasera.
15: Sono d'accordo con tutto quello che hai detto, specialmente per quanto riguarda il modo di giocare del Napoli il prossimo. Speriamo che vedremo più queste situazioni che tu hai descritto così chiaramente, con De Bruyne che deve fare quello che abbiamo visto, e poi altri giocatori sulle fasce, perché ci manca, c'è proprio da fare. Niente, volevo dire questo, a noi ci manca pure un'altra cosa.
11: Quale?
15: Si è fatto religioso. Allora, noi
11: religioso?
15: Abbiamo... Sì. Sì, due o tre, non confessori, quegli esorcisti. Perché altri due si sono infortunati, quindi mo qua dovremmo capire poi in seguito che cosa è accaduto nel Napoli per questi infortuni.
11: Ecco.
15: E poi l'ultima cosa, questa conferenza stampa, Giorgio Vesco, raga, questo faranno scintille.
11: Ho dei dubbi, però se vanno insieme, sempre. Ciao Antonio, grazie.
15: Ciao.
11: Se vanno insieme ci sarà un perché, si raccontavano i vecchi, quindi voglio dire ci sarà sicuramente un... Sono molto molto curioso.
13: E lo scopriamo stasera.
11: Lo scopriamo stasera.
12: Tra pochissimo in realtà.
11: Sì, manca davvero poco. Vai Susi.
12: E allora alterniamo come sempre le telefonate invece ai messaggi WhatsApp. Ci scrive Carmela Azzurra Sera, che spettacolo, stasera sono in treno direzione casa, Carmela curva A.
11: Sì, ricordiamo che più tardi ovviamente poi ci saranno le ultime partite che decideranno Champions League e retrocessione, si giocheranno in contemporanea alle 20:45, ma noi ovviamente poi ve li, siccome andremo avanti fino alle 22, quindi avrete tutto il tempo, anzi amici che stanno uscendo dallo stadio, in questo momento ci chiama proprio il nostro amico della Vegezio Car, no? La mitica sì. Vegezio Car, c'è il capitano Valerio, c'è Manuela, Lavinia, Tommy, il mitico Sarnico, insomma voglio dire...
12: Sono tanti,
11: questa non è una Vegezio Car, è una sorta di van, un camioncino che va, e quindi volevo sapere dagli amici che stanno uscendo dallo stadio proprio qual è stata la sensazione, che cosa è successo, la commozione, Conte, insomma raccontatecelo.
12: Sì, arrivano tanti messaggi anche di tifosi che sono in lacrime, no? Scrivono che comunque sono dispiaciuti per questo addio, c'è addirittura che scrive Anghissani, anche la passerella finale, per me la meritava per gli anni napoletani, grazie, quindi ringraziamenti anche già ad Anghissani.
11: Sì,
12: arrivano.
11: Grazie, prima di andare via.
12: Cioè, grazie e arrivederci. Al telefono, andiamo al telefono, c'è Massimino. Ciao Massimino.
16: Buonasera a tutti.
12: Buonasera a te.
11: Ciao caro.
16: Io sono
11: ciao.
16: Uscito prima perché i momenti di malinconia non mi piacciono.
12: Anche tu con le lacrime agli occhi?
16: No, le lacrime no, però questa, diciamo, lunga agonia, tra virgolette, è qualcosa che si è già consumata. Speriamo bene il presidente non sbagli l'allenatore come solo una volta ha fatto negli ultimi 20 anni a sbagliare.
11: Chi vuoi?
16: Per cui...
11: Chi vuoi?
16: Di partire da un progetto importante, perché il Napoli non lo dimentichiamo, è importante perché c'è un signore che oggi ha fatto 77 anni a cui io faccio gli auguri del mio club, che è il club Napoli San Francesco di Montella, di cui sono io il presidente.
11: Salutaci tutti gli amici, sì, oggi è il compleanno di De Laurentiis, chissà se soffiano una torta delle candeline con la torta in conferenza.
16: Vi saluto,
13: la tagliano insieme.
16: L'importante saluto ad un caro amico che non c'è più, che è stato il presidente del club per tanti anni e che si è goduto lo scudetto dell'anno scorso e quest'anno purtroppo ci ha lasciati in maniera prematura.
11: Un saluto, un abbraccio.
16: Sempre,
11: un abbraccio.
16: E tutti sempre.
11: Grazie, un abbraccio anche a te, grazie del pensiero, sei stato molto carino. Ma chi viene?
12: Italiano?
13: Ah, come allenatore?
11: Lasciatemi allenare? Sono un italiano? È il titolo della nuova... Non lo so. Beh, ragazzi, dobbiamo sapere che succede stasera con il Milan.
13: No, ma io penso che i due in ballo a questo punto, mi viene da pensare, sono italiano, magari è grosso, no?
11: Sì.
13: Che hanno più o meno la stessa...
12: anche il nome di Palladino, eh?
11: Sì.
13: Ma devi stravolgere completamente tutta una
11: 3-5-2
13: rosa.
11: 3-5-2 per il 3-5-2.
13: 3-4... 2-1, però molto uomo su uomo.
12: Lo vedi lontano? Quindi
13: non lo so. Secondo me sì, perché penso che De Laurentiis in testa abbia il sistema di gioco che è un 4-3-3 modulato a un 4-2-3-1.
11: Il sentiment del campo, ci scrive anche l'amico Giovanni Grieco, dice: ho visto molta gente dispiaciuta, antichi tifosi con gli occhi lucidi. Insomma, era una giornata un po' particolare. Il Napoli, voglio dire, credo, ce lo dirà tra poco, ribadisco, amici che ci state ascoltando, non vi muovete, perché da un momento all'altro dovremo interrompere. Guardo il monitor, che sto guardando il monitor, sì, guardo il monitor. E cosa? Ah, vediamo un attimo, affacciamoci okay. Un attimo, fatemi vedere chi è in conferenza. Buonasera. Scusatemi, credo che sia l'Udinese, vediamo un po'.
17: Speravate...
11: Sì, sì. È il direttore sportivo dell'Udinese.
17: Bellezza, le chiedo che partita è stata e se, come posso immaginare, c'è anche qualche episodio magari sul quale vuole tornare. Se...
18: Grazie alla domanda, ma intanto fatemi... complimentare con la squadra, con i ragazzi, perché è la prima volta dopo tanti anni che siamo dalla parte sinistra della classifica. Noi abbiamo iniziato il campionato con l'idea di salvarci il prima possibile, questo è successo a gennaio, poi evidente fa parte dell'ambizione umana quella di provare a fare sempre di più, di puntare di più, però il nostro campionato noi l'abbiamo vinto, quindi da questo punto siamo estremamente soddisfatti. Il Napoli è una squadra più forte, è arrivata seconda, a

0: se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.